Signori, ho privilegio per farlo d'un rimedio che ha fatto esperienza contro del mal d'amore. E ancora che potrei dire che quell'altro non sia cumore pizzarria che nasce dal pensiero. E quando dite umore viene per le persone, prendete un buon bastone, fateli ungere la schiena con darne tante tali che guariscano il mal. Ma questo che io dispenso vi rimarrà assai ottimo. In questi miei barattoli vedrà lontananza che contro la speranza vi entra ancora del tempo con altri ingredienti. Signori, accomodatevi, questi vasetti piccoli.

Le figlie hanno ciaspetto dopo comprantare e le mani dentro un sacco picchiano un bello.